fermo su un campo e guardo. Mentre il passato mi tende la mano, sognando altri tempi. Quel tempo quando i giorni sembravano infiniti, in un tempo dove c'era profumo di torta. Giocando nell'acqua con le ragazze. Mi sento confuso. Dov'è finito quel mondo? È questa la fine? O continua questa mia strada? Le lacrime scivolano dalla mia guancia. Quando d'improvviso ritrovo la luce, allora mi ricompongo. Riprendo il cammino lasciando tutto ciò.